0: Hey, sikisa tano, sikisa.
1: Rukumbira kuna mabosi musaseke wanhu asina chokubata simangwana ndiwe yo uchaito uchasunzika kuti zuzu zuzu kwenda mberi sikisa zunzu zunza.